0: Acuero la reino d'Aubernio Silvi Pules que nos cantabo Nostro Lengo, extrach del double CD que be de sorti e que nos a presentat Silvi Tutaro din l'entrevisto realizado a Monsalvi din Cantal.
1: Ben, è stato un plaisir de te scutar qui l'esteu en me la Silvi Pules. Et bien entendu justement à quel jugaïr de Boudego, René Sou, qui accompagne la Sylvie Pules.
2: Le Reynal et la Chigugno. Et en sur, mestre Reynal, cubidet à Dina, le cumaire Chigugno, son vigino. Et l'estofier, qui era un brave estocat, li foguet gaire de cugino. Quand se peut boutat sur l'odeur de Boubouchi, se garde de cubida sui jovi. Quand atrapo in opulo, ou cau copioto, s'accarro plò de far riboto, ma lo fò tu sulet e s'incugno giù col golet. Però io, lo cugino è fado, lo roffi suo tutti i nomi preparati e serviti, d'ingingro e l'arze plat, un petuilau, un traccio di marmelado o di completo come dell'aio claro.
3: Notro cigugno cigunet beppu, l'autre ha messo lengo Jo amasso e sempeno e la paura sigugno para me la famino. Me in cami se butto a maruna. Taurai picciù, taurai. E dilli deio che cauchezur te farai l'apparello. Cumaco manche pa. Un sur, al cap d'un amesado, la sigugno prende un bastù e sor de soccovano per anacumida il ladre a un repa. L'outro a bout su staras de Satoniaïro. Le cubido en disen. Ieu fau pas de maniero. Cosera al buido de la tupino.
2: E be, a tau magrado ieu, vigino, fo lo Reynal. Quando arrivo l'uzzo de festo, Reynal se lavo despe o lo testo. E causo so più crano vesto. Caupa se dis se presenta come un mondion.
3: La cigogno l'uve veni de l'on. Arrivo viste noble sire, soffo la cumaire ploba. Io calcun ai fi che morire, e cosera pastu, crese pa.
2: Uno tobu mudu surtiò di la cugino, con dintro lu Reynal se lecco la narino. Me, per moliscio, l'autro serso un frin condot, dins un tupi, un specie de pot, al cuol long ed estret. Reynal cugno su mur din lu cuol e sciopico ton che pu. Me pecaire vai te va futre, cadde viai do tinse lu frigo.

0: condotto. Acqua fa la faglia della cigogna, che so fa passare tutto il gorgognolo, e spingo e si regalo blu.
1: Cause che me che, gel l'urinal per mafioto, come se li abbia preso in appulo per l'appatto.
0: Desce trifato zoom, arrivo a Cauchezur, che le più cucchi se fa prendere all'urtur.
2: E che pensa Zacco? È splavuno?
3: Oh, écoute Michel, pour lui, il y a un incantat, une quand même.
4: Ça, non.

seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.